ma l'avess sorpreso ancor. A tua cugina l'uscio ier trovare inchiuso picchio ma

0: cosa veggio?
1: Pure stelle.
0: A me ancora. Onestissima signora.
1: Accadendo tu di peggio.
0: Or capisco come va.
1: Giusto.

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i vera.
1: E io che sento attorno.
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e mi chiedeva di impegnare la padrona in concedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, e da allora quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Allora da dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi.
1: Allora io pian mi volsi e qui m'asposi.
0: Oh ciel, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
1: Dice per non sentir quanto potea.
0: Oh perfidia,
2: rematemi, fien gente.

0: Media.
1: Vigilanza, secondami, Corvino.
2: Non c'è la speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Orché aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non è più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono il libata servo coprir di questa simbolo d'onesta candida vesta.
1: Diabolica astuzia!
0: Ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

0: giustizia! A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio, io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi,

0: E voi non applaudite?
1: L'afflitto poveretto, perché gli padroni scacciano il castello?
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno v'ammira!
1: Perdono, mio signore!
0: Non meritate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: E fermancai, mattami un labbro e figlio!
0: Ben bene, io vi perdono, anzi farò di più! Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi far di

Mi da spogliata la pelle il mi nulla la sia sonni chi nei nei le mega spogliata che ma ne vanno nei di tanne. Io si ten, te voi te menna,

0: Ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
2: E voi? Son qui.
1: Chi è morto?
2: Voi?
1: O il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
3: Il vecchio!
1: Bravo! Due imprese leggiadre, sforza la figlia ed ammazzare il padre.
3: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor, non parlo.

0: ti piaciuva troppo.
1: E in fretta.
0: Dove l'uomo è fascina.
1: E la donna è l'alare.
0: L'uno brucia e lo soffio.
1: Che l'altro sta a guardare.
0: Ma intanto qui si gela.
1: Signore di media,
0: l'uomo ci vuole.
1: Aspetta.

0: chiamata.
1: Che qua? Il bagno dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, l'anregio.

mar. In quella giuro qui c'è languente spuma, un'ardente scena d'amore. Scoppietta un foglio. La c'erambate.

0: dirò quel toro, o meglio il tiro. Alla sua storica
1: da un cammino dove ha sofferto
0: un inglese, un signor. No, con mi lore che sia, con il tutti via, se vogliamo e mi presento. Mancetta gli domando, perdiccio dolce, ma quando le lezioni? E mi presento, mancetta gli domando, a quando le lezioni? Risponde il Kelmingchan. Quel pare è un papagallo, ma si dà il primo piano. Poi si aggiunge, poi si male, vivi qui da morire. Da poco di nostra pietà. L'incanto di mia presenza bella, di mia presenza bella, la fascina bella, di mia

0: sul posto. Non c'è nessuno. E chiuso una parola. Sola. A pittola.
1: Date una sveglia.
2: Presto.
0: No, no, corre, vorrei.
1: Venga, corre.
2: Grazie, andiamo.
1: Andiamo.
0: Leva,
2: andiamo.
0: Questo è l'ultimo trimestre.
1: No, spiacere.
0: E quindi?
1: Ancora un sorso.
0: Grazie,
2: dobbiamo.
1: Dobbiamo.
3: La sua salute.
0: A lei ne vengo perché il trimestre scorso mi promise.
1: Promise ed or mantengo.
2: Che fai? Sei mai?

e non pago qualche donnetta allegra. E poi non dico una balena, un matamondo, un matamondo, da luna piena. Ma magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopracapi e son piene di doglie per esempio.

0: la prima volta d'un barbito sole. Guidate il mio piccolo trattorasoio. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Io resto per terminare l'articolo di fondo del pascolo.
0: A presto.
1: 5 minuti, conosco il mestiere.
0: Aspetterei.

0: Si sente meglio?
1: Sì.
0: Qui c'è tanto freddo. Secca vicina a poco. Aspetti.